0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: www.torinointernational.com.
7: Click here.

0: Sono le 5:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International.

0: No.
1: Sono le 7:01.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: din 2015, Studio Dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Sabato 8 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la solennità di San Domenico di Guzman, sacerdote e fondatore dell'Ordine dei Predicatori, i Domenicani, ma si ricorda anche San Emiliano, vescovo e martire. Facciamo un viaggio indietro nel tempo per scoprire i fatti principali accaduti oggi nella storia. Nel 1956, una delle più grandi tragedie minerarie della storia, Marcinelle, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone causò la morte di 262 minatori, tra cui 136 italiani. Oggi, in quella data, si celebra la Giornata Nazionale del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo. Nel 1963 in Gran Bretagna avviene la celebre grande rapina al treno. Una banda di 15 malviventi assalta il convoglio postale Glasgow-Londra e ruba un bottino record di 2,6 milioni di sterline dell'epoca. Nel 1974, in un celebre discorso alla nazione, il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon annuncia le sue dimissioni a seguito dello scandalo Watergate. L'atto diventerà esecutivo il giorno successivo. Nel 2008 si aprono ufficialmente a Pechino i giochi della 29esima Olimpiade con la memorabile cerimonia di inaugurazione allo stadio Nido d'Uccello. Oggi festeggiamo il compleanno di diversi protagonisti dello spettacolo, dello sport e della cultura. Tantissimi auguri a Dustin Hoffman, straordinario attore americano, vincitore di 2 premi Oscar, al grande campione svizzero di tennis Roger Federer, al cantautore e musicista Shawn Mendes e all'attore e regista Massimo Popolizio. Buona giornata a tutti, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.
3: Torino International,

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
0: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
0: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Alta tensione Roma-Madrid, scattano i controlli in Spagna, travolge i ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo, follia nel torinese dopo una lite. Patente a 17 anni e multe, le novità del codice della strada, tra le proposte c'è anche il sorpasso a destra in autostrada. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buona domenica 9 agosto dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Buongiorno dalla redazione. Sono scattati ieri alla mezzanotte i controlli nei porti e gli aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata ieri dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si sono segnalate file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'UE intanto cerca di mediare. Contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. Ho sottolineato che la fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Monito di Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. La cronaca shock all'Anzo torinese, dove un automobilista ha investito ieri deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari. Codice della strada dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km. Chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. E ieri l'ultimo addio a Guccini si è consumato nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, dove si sono svolte le esequie private. Applausi e commozione prima, durante e dopo la cerimonia. Le domande non sono mai riuscite a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto però è sapere dove andare a cercare. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia Teresa. Servono giganti e quelli che piacciono piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande e con tanta umanità, ha detto il cardinale Zuppi, intervenuto al funerale. In chiusura del weekend di Esodo, fare il piano e partire il rito inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. Fare benzina al distributore è una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bolino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso anche oggi, ma al nord i temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi già domani di 39 gradi a Roma, 37-38 gradi a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: 356-5151-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International. Love his music.
3: She can not feel my love. Sapie kan trotsi de festival. Sapie kan una sorit la mal.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Alta tensione Roma-Madrid, scattano i controlli in Spagna, travolge i ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo, follia nel torinese dopo una lite. Patente a 17 anni e multe, le novità del codice della strada, tra le proposte c'è anche il sorpasso a destra in autostrada. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona domenica 9 agosto dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Buongiorno dalla redazione. Sono scattati ieri alla mezzanotte i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata ieri dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si sono segnalate file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'UE intanto cerca di mediare. Contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. Ho sottolineato che la fiducia tra Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Monito di Mattarella: la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. La cronaca sciocca all'Anzo torinese, dove un automobilista ha investito ieri deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari. Codice della strada: dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km. Chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. E ieri l'ultimo addio a Guccini si è consumato nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, dove si sono svolte le esequie private. Applausi e commozione prima, durante e dopo la cerimonia. Le domande non sono mai riuscite a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto però è sapere dove andare a cercare. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia Teresa. Servono giganti e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, ha detto il cardinale Zuppi, intervenuto al funerale. In chiusura, il weekend di Esodo, fare il piano e partire, il rito inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. Fare benzina al distributore è una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla catena geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bolino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso anche oggi, ma al nord i temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi già domani di 39 gradi a Roma, 37-38 gradi a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: tanti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e buona domenica 9 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla diramazione per Pinerolo invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli Piscina e Riva di Pinerolo in direzione Pinerolo. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che per una manifestazione lungo la provinciale 182 diramazione 1 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Varisella in fascia oraria 8:30-12:30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Alta tensione Roma-Madrid, scattano i controlli in Spagna, travolge i ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo, follia nel torinese dopo una lite. Weekend di caldo e traffico, bollino rosso in 19 città, tra pochissimo dopo una pausa. Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. La crisi migratoria in apertura. Sono scattati ieri alla mezzanotte i controlli nei porti e gli aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata ieri dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si sono segnalate file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'UE intanto cerca di mediare, contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. Ho sottolineato che la fiducia tra Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Monito di Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. La cronaca sciocca all'Anzo torinese, dove un automobilista ha investito ieri deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari. Codice della strada dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km. Chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. E ieri l'ultimo addio a Guccini si è consumato nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, dove si sono svolte le esequie private. Applausi e commozione prima, durante e dopo la cerimonia. Le domande non sono mai riuscite a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto però è sapere dove andare a cercare. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia Teresa. Servono giganti e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, ha detto il cardinale Zuppi, intervenuto al funerale. In chiusura il weekend di Esodo, fare il piano e partire, il rito inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. Fare benzina al distributore è una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bollino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso anche oggi, ma al nord i temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi già domani di 39 gradi a Roma, 37-38 gradi a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.
9: Ascultați ce vă spun eu!

0: mie.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino in

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso, con tempi di attesa previsti di 15 minuti in direzione Italia e di 30 minuti in direzione Francia. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per una manifestazione dalle 8.30 alle 12.30 lungo la provinciale 182 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Varisella. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Alta tensione Roma-Madrid, scattano i controlli in Spagna, travolge i ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo, follia nel torinese dopo una lite. Weekend di caldo e traffico, bollino rosso in 19 città, tra pochissimo dopo una pausa. Nuovo appuntamento con l'informazione, buon giorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. La crisi migratoria in apertura. Sono scattati ieri alla mezzanotte i controlli nei porti e gli aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata ieri dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si sono segnalate file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'UE intanto cerca di mediare, contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. Ho sottolineato che la fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Monito di Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. La cronaca sciocca all'Anzo torinese, dove un automobilista ha investito ieri deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari. Codice della strada dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km, chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. E ieri l'ultimo addio a Guccini si è consumato nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, dove si sono svolte le esequie private. Applausi e commozione prima, durante e dopo la cerimonia. Le domande non sono mai riuscite a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto però è sapere dove andare a cercare. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia Teresa. Servono giganti e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, ha detto il cardinale Zuppi, intervenuto al funerale. In chiusura, il weekend di Esodo, fare il piano e partire, il rito inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. Fare benzina al distributore è una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bolino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso anche oggi, ma al nord i temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi già domani di 39 gradi a Roma, 37-38 gradi a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: sha, sha.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5651.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, nelle prime ore del mattino, nubi sparse sulla pianura padana con anche locali piovaschi ma in graduale assorbimento. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio acquazzoni temporali sparsi in sviluppo sulle Alpi e locali rovesci in Appennino, più asciutto altrove salvo locali sconfinamenti. In serata tempo in miglioramento con schiarite e salvo residui fenomeni. Al centro, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni temporali sparsi nelle zone interne, soprattutto soleggiato altrove, migliora entro la serata con fenomeni in generale esaurimento e ampie schiarite associate. Al sud tempo asciutto al mattino e sulle isole con sole prevalente, al pomeriggio locali rovesci o temporali attesi lungo l'Appennino e settori interni della Sicilia orientale, poche variazioni altrove. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite. Temperatura in generale diminuzione su tutta l'Italia, massima in calo al centro-nord e sulla Sardegna e stabili, un lieve rialzo al sud e sulla Sicilia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 12:05.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Alta tensione Roma-Madrid, scattano i controlli in Spagna, travolge i ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo, follia nel torinese dopo una lite. Patente a 17 anni e multe, le novità del codice della strada, tra le proposte c'è anche il sorpasso a destra in autostrada. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione in questa domenica 9 agosto. In studio Giuliano Ferrigno, la crisi diplomatica tra Roma e Madrid in apertura. Sono scattati ieri alla mezzanotte i controlli nei porti e gli aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata ieri dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si sono segnalate file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'UE intanto cerca di mediare, contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. Ho sottolineato che la fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Monito di Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. La cronaca sciocca all'Anzo torinese, dove un automobilista ha investito ieri deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari. Codice della strada dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km, chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. E ieri l'ultimo addio a Guccini si è consumato nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, dove si sono svolte le esequie private. Applausi e commozione prima, durante e dopo la cerimonia. Le domande non sono mai riuscite a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto però è sapere dove andare a cercare. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia Teresa. Servono giganti e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, ha detto il cardinale Zuppi, intervenuto al funerale. In chiusura, il weekend di Esodo, fare il piano e partire, il rito inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. Fare benzina al distributore è una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla catena geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bolino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso anche oggi, ma al nord i temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi già domani di 39 gradi a Roma, 37-38 gradi a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
10: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
11: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Alta tensione Roma-Madrid, scattano i controlli in Spagna, travolge i ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo, follia nel torinese dopo una lite. Patente a 17 anni e multe, le novità del codice della strada, tra le proposte c'è anche il sorpasso a destra in autostrada. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione in questa domenica 9 agosto. In studio Giuliano Ferrigno, la crisi diplomatica tra Roma e Madrid in apertura. Sono scattati ieri alla mezzanotte i controlli nei porti e gli aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata ieri dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si sono segnalate file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'UE intanto cerca di mediare, contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. Ho sottolineato che la fiducia tra Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Monito di Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. La cronaca shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito ieri deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari. Codice della strada dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km. Chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. E ieri l'ultimo addio a Guccini si è consumato nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, dove si sono svolte le esequie private. Applausi e commozione prima, durante e dopo la cerimonia. Le domande non sono mai riuscite a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto però è sapere dove andare a cercare. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia Teresa. Servono giganti e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, ha detto il cardinale Zuppi, intervenuto al funerale. In chiusura, il weekend di Esodo, fare il piano e partire, il rito inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. Fare benzina al distributore è una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bolino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso anche oggi, ma al nord i temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi già domani di 39 gradi a Roma, 37-38 gradi a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso, con tempi di attesa previsti di 15 minuti in direzione Italia e di 30 minuti in direzione Francia. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per una manifestazione dalle 8.30 alle 12.30 lungo la provinciale 182 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Varisella. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Love his music.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Alta tensione Roma-Madrid, scattano i controlli in Spagna, travolge i ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo, follia nel torinese dopo una lite. Patente a 17 anni e multe, le novità del codice della strada, tra le proposte c'è anche il sorpasso a destra in autostrada. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione in questa domenica 9 agosto. In studio Giuliano Ferrigno, la crisi diplomatica tra Roma e Madrid in apertura. Sono scattati ieri alla mezzanotte i controlli nei porti e gli aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata ieri dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si sono segnalate file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'UE intanto cerca di mediare, contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. Ho sottolineato che la fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Monito di Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. La cronaca sciocca all'Anzo torinese, dove un automobilista ha investito ieri deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari. Codice della strada dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km, chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. E ieri l'ultimo addio a Guccini si è consumato nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, dove si sono svolte le esequie private. Applausi e commozione prima, durante e dopo la cerimonia. Le domande non sono mai riuscite a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto però è sapere dove andare a cercare. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia Teresa. Servono giganti e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, ha detto il cardinale Zuppi, intervenuto al funerale. In chiusura, il weekend di Esodo, fare il piano e partire, il rito inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. Fare benzina al distributore è una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bolino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso anche oggi, ma al nord i temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi già domani di 39 gradi a Roma, 37-38 gradi a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Alta tensione Roma-Madrid, scattano i controlli in Spagna, travolge i ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo, follia nel torinese dopo una lite. Patente a 17 anni e multe, le novità del codice della strada, tra le proposte c'è anche il sorpasso a destra in autostrada. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione in questa domenica 9 agosto. In studio Giuliano Ferrigno, la crisi diplomatica tra Roma e Madrid in apertura. Sono scattati ieri alla mezzanotte i controlli nei porti e gli aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata ieri dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si sono segnalate file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'UE intanto cerca di mediare, contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. Ho sottolineato che la fiducia tra Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Monito di Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. La cronaca sciocca all'Anzo torinese, dove un automobilista ha investito ieri deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ha ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari. Codice della strada dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km. Chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. E ieri l'ultimo addio a Guccini si è consumato nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, dove si sono svolte le esequie private. Applausi e commozione prima, durante e dopo la cerimonia. Le domande non sono mai riuscite a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto però è sapere dove andare a cercare. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia Teresa. Servono giganti e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, ha detto il cardinale Zuppi, intervenuto al funerale. In chiusura, il weekend di Esodo, fare il piano e partire, il rito inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. Fare benzina al distributore è una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bolino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso anche oggi, ma al nord i temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi già domani di 39 gradi a Roma, 37-38 gradi a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Torino International, love his music.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Attenzione Roma-Madrid, gli 007 avvertono rischio terrorismo concreto. Difende la madre dalle violenze del padre e lo fa arrestare, i fatti a Rimini. Nagasaki commemora il bombardamento atomico di 81 anni fa. Tra pochissimo, dopo una pausa. Buona domenica 9 agosto dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. E quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli, i servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto. Repubblica scrive: la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, una somala di 22 anni. La cronaca: un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari raccontano il resto del Carlino. Il Corriere Romagna: sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie e poi ha colpito con un pugno al volto il figlio, intervenuto in difesa della madre facendogli cadere il telefono mentre chiamava la centrale operativa. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino alla arrivo dei carabinieri. Voliamo in Giappone, a 3 giorni dalle commemorazioni di Hiroshima. Il paese ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki avvenuto la mattina del 9 agosto del 1945. All'ora esatta dell'esplosione la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza della Premier Takaichi e dei rappresentanti dei 98 paesi. L'ordigno al plutonio, soprannominato Fat Man, provocò la morte di circa 74.000 persone, mentre molti dei sopravvissuti hanno poi sofferto di diverse patologie e tumori legati alle radiazioni. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari un male necessario, ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità. Spostiamoci di poco in Cina. La costa orientale si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1.000 voli, evacuazioni e un allerta massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1.400 voli in entrata e in uscita da due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti a Okinawa in Giappone nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani. Senza elettricità, oltre 5.000 famiglie a Okinawa, a Taiwan, sospesi decine di traghetti. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: finally.
1: Hainele de vară sunt gata?
2: Bagajele făcute?
1: Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
4: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5651.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Tensione Roma-Madrid, gli 007 avvertono rischio terrorismo concreto. Difende la madre dalle violenze del padre e lo fa arrestare, infatti a Rimini. Nagasaki commemora il bombardamento atomico di 81 anni fa. Tra pochissimo, dopo una pausa. Buona domenica 9 agosto dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. E quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli, i servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto. Repubblica scrive: la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, una somala di 22 anni. La cronaca: un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari raccontano il resto del Carlino e il Corriere Romagna sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie e poi ha colpito con un pugno al volto il figlio, intervenuto in difesa della madre facendogli cadere il telefono mentre chiamava la centrale operativa. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino alla arrivo dei carabinieri. Vogliamo in Giappone, a 3 giorni dalle commemorazioni di Hiroshima, il paese ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki avvenuto la mattina del 9 agosto del 1945. All'ora esatta dell'esplosione la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza della Premier Takaichi e dei rappresentanti dei 98 paesi. L'ordigno al plutonio, soprannominato Fat Man, provocò la morte di circa 74.000 persone, mentre molti dei sopravvissuti hanno poi sofferto di diverse patologie e tumori legati alle radiazioni. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari un male necessario, ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità. Spostiamoci di poco in Cina. La costa orientale si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1.000 voli, evacuazioni e un allerta massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1.400 voli in entrata e in uscita da due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti a Okinawa in Giappone nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani. Senza elettricità, oltre 5.000 famiglie a Okinawa, a Taiwan, sospesi decine di traghetti. Era l'ultima notizia per il momento. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International.

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Tensione Roma-Madrid, gli 007 avvertono rischio terrorismo concreto. Difende la madre dalle violenze del padre e lo fa arrestare, i fatti a Rimini. Nagasaki commemora il bombardamento atomico di 81 anni fa. Tra pochissimo, dopo una pausa. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. La crisi diplomatica tra Roma e Madrid in apertura. Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. E quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto. Repubblica scrive: la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, una somala di 22 anni. La cronaca: un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari raccontano il resto del Carlino. Il Corriere Romagna: sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie e poi ha colpito con un pugno al volto il figlio, intervenuto in difesa della madre facendogli cadere il telefono mentre chiamava la centrale operativa. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino alla dei carabinieri. Vogliamo in Giappone, a 3 giorni dalle commemorazioni di Hiroshima, il paese ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki avvenuto la mattina del 9 agosto del 1945. All'ora esatta dell'esplosione la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza della Premier Takaichi e dei rappresentanti dei 98 paesi. L'ordigno al plutonio, soprannominato Fatman, provocò la morte di circa 74.000 persone, mentre molti dei sopravvissuti hanno poi sofferto di diverse patologie e tumori legati alle radiazioni. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari un male necessario, ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità. Spostiamoci di poco in Cina. La costa orientale si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1.000 voli, evacuazioni e un allerta a massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1.400 voli in entrata e in uscita da due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti a Okinawa in Giappone nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani. Senza elettricità, oltre 5.000 famiglie a Okinawa, a Taiwan, sospesi decine di traghetti. Era l'ultima notizia per il momento. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. Sulla A26 Genova Gravelluna Toce si viaggia incolonnati per un veicolo in avaria tra Masone e Ovada verso Gravelluna Toce. Lungo la A32 Torino Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo e tra Chianocco e Avigliana verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: Sono le 19:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Attenzione Roma-Madrid, gli 007 avvertono rischio terrorismo concreto. Difende la madre dalle violenze del padre e lo fa arrestare, i fatti a Rimini. Nagasaki commemora il bombardamento atomico di 81 anni fa. Tra pochissimo, dopo una pausa. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. La crisi diplomatica tra Roma e Madrid in apertura. Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. E quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto. Repubblica scrive: la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, una somala di 22 anni. La cronaca: un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari raccontano il resto del Carlino. Il Corriere Romagna: sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie e poi ha colpito con un pugno al volto il figlio, intervenuto in difesa della madre facendogli cadere il telefono mentre chiamava la centrale operativa. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino alla arrivo dei carabinieri. Vogliamo in Giappone, a 3 giorni dalle commemorazioni di Hiroshima, il paese ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki avvenuto la mattina del 9 agosto del 1945. All'ora esatta dell'esplosione la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza della Premier Takaichi e dei rappresentanti dei 98 paesi. L'ordigno al plutonio, soprannominato Fat Man, provocò la morte di circa 74.000 persone, mentre molti dei sopravvissuti hanno poi sofferto di diverse patologie e tumori legati alle radiazioni. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari un male necessario, ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità. Spostiamoci di poco in Cina. La costa orientale si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1.000 voli, evacuazioni e un allerta massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1.400 voli in entrata e in uscita da due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti a Okinawa in Giappone nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani. Senza elettricità, oltre 5.000 famiglie a Okinawa, a Taiwan, sospesi decine di traghetti. Era l'ultima notizia per il momento. L'informazione torna alla prossima edizione.

tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino in

0: @torinointernational.com.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, nelle prime ore del mattino, nubi sparse sulla pianura padana con anche locali piovaschi ma in graduale assorbimento. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio acquazzoni temporali sparse in sviluppo sulle Alpi e locali rovesci in Appennino, più asciutto altrove salvo locali sconfinamenti. In serata tempo in miglioramento con schiarite e salvo residui fenomeni. Al centro, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni temporali sparsi nelle zone interne, soprattutto soleggiato altrove, migliora entro la serata con fenomeni in generale esaurimento e ampie schiarite associate. Al sud tempo asciutto al mattino e sulle isole con sole prevalente, al pomeriggio locali rovesci o temporali attesi lungo l'Appennino e settori interni della Sicilia orientale. Poche variazioni altrove. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite. Temperature in generale diminuzione su tutta l'Italia, massime in calo al centro-nord e sulla Sardegna e stabili, un lieve rialzo al sud e sulla Sicilia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Tensione Roma-Madrid, gli 007 avvertono rischio terrorismo concreto. Difende la madre dalle violenze del padre e lo fa arrestare, i fatti a Rimini. Nagasaki commemora il bombardamento atomico di 81 anni fa. Tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Esteri in primo piano. Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. E quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto. Repubblica scrive: la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, una somala di 22 anni. La cronaca: un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari raccontano il resto del Carlino. Il Corriere Romagna: sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie e poi ha colpito con un pugno al volto il figlio, intervenuto in difesa della madre facendogli cadere il telefono mentre chiamava la centrale operativa. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri. Vogliamo in Giappone: a 3 giorni dalle commemorazioni di Hiroshima, il paese ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki avvenuto la mattina del 9 agosto del 1945. All'ora esatta dell'esplosione la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza della premier Takaichi e dei rappresentanti dei 98 paesi. L'ordigno al plutonio, soprannominato Fat Man, provocò la morte di circa 74.000 persone, mentre molti dei sopravvissuti hanno poi sofferto di diverse patologie e tumori legati alle radiazioni. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari un male necessario, ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità. Spostiamoci di poco in Cina. Alla costa orientale si prepara l'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1.000 voli, evacuazioni e un allerta massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1.400 voli in entrata e in uscita da 2 principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti a Okinawa in Giappone nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani. Senza elettricità, oltre 5.000 famiglie a Okinawa, a Taiwan, sospesi decine di traghetti. Era l'ultima notizia per il momento. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 21.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International Party and Team Drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up!
7: Countdown! DJ Nick gives you the best music!